0: Ciao a tutti,
1: siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci!

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.